0: La voce si scappa mentre camminava vecchio che si sta intanto di Gimsbacher.
1: Senti una ragazza, per favore.

0: Mi sono fatto anche a Natal. Mi sono fatto anche a Natal, che anche a Natal, mi sono fatto anche a Pisi.
1: Una, ne ho preso la seconda.

0: Centrale 258.
1: Centrale 258.
0: Centrale 248 pour 2645 rue Joliette, à l'exception de 258 222 pour un éventeur de fumée qui sortait, qui sonnait à l'extérieur.
1: 211-248.
0: J'entends les 58 du 5 libre commandement 11.
1: 12h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h, 11h,

0: No, Kaiser, sono su San Galler.
1: San Galler, per San Galler, per San Galler, per San Galler, per San Galler, per San Galler, per San Galler, per San Galler.
0: Hello, Kaiser, San Galler.

0: 209 cavalos, faz 1-1 Bolívia, 209 Fedus, e ainda pagar, 209 PC, aí te salve, com a chanque questão, quem te acha?
1: 18h05,
0: 135,
1: 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135, 135,